0: hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Clap on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997.

0: bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, sit or stay.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Radio 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: 2, 3, 4.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Sara. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

One Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Once chicken ears are a clingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: One Dance,

0: ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo uscito nel 1999. La voce di mia zia Jocelyn Brown riprende la base di un disco dei Zummen Sound, l'ho già fatto anche sentire diverse volte. L'originale del 1978 si chiama Che tal America, perché la storia della dance è una materia che va studiata e oramai già lo sapete, insomma chi mi ascolta da tempo lo sa, l'ho già detto anche in questo caso 1787 volte. Dietro questo progetto si celava il grande compianto Eric Morillo, dietro anche a un altro grande progetto degli anni 90, questa del 1994 ha venduto milionate di copie ed è stato uno dei primi pezzi a unire la musica Mon Baton alla house music o dance, che dir si voglia, allora non era netta

0: Muovi, Real to Real, Eric Morillo, e poi c'era anche la partecipazione vocale del rapper di Trinidad e Tobago, The Mad Stuntman, il vero nome, o meglio il nome d'arte di Mark Quashy, credo che si pronunci così. Questa canzone entrò nella Billboard Hot 100 della classifica americana nel 1994, raggiungendo la posizione 89 e la quinta nella Official Single Chart, che sostanzialmente è la classifica inglese, che è importantissima. L'utilizzo più recente del brano, vi ricordate, è stato fatto nel film Madagascar 2005, così come nei sequel, perché poi è andato bene, l'hanno riutilizzato. Madagascar 2 del 2008 e Madagascar 3 del 2012. Signore e signori, arriva una grande chicca dopo il Real to Real, gli Snap. Welcome to Tomorrow.
1: La storia della dance. Chicca.

venne pubblicato il 21 agosto 1994 come terzo singolo estratto dall'album che si chiamava proprio come il disco, ovvero Welcome to Tomorrow. Signore e signori, la storia, gli Snap, diventati famosi in tutto il mondo nel 1990 grazie a The Power, quel brano che è stato uno dei primi a coniugare l'hip hop con la Eurodance. E poi fino al 1996 hanno pubblicato un sacco di successi: Oops Up, Cult of Snap, Color of Love e chiaramente Rhythm is a Dancer. Questa Welcome to Tomorrow in Italia arrivò al numero 10 nel settembre del 1994. Lo sapete chi c'era al numero 1? Ve lo dico, c'era Gangnam.

Eccoci qui nel nostro spazio compilation, gli spezzoni delle compilation più belle degli anni 90-2000. Lasciamo proprio i mixaggi originali. Tocca a Hitmania Dance Estate 2002. Riascoltiamo gli Eiffel 65, Cosa Resterà in a Song. Subito dopo Molella, TVAB e Gabri Ponte.

che va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista di oggi era Hitmania Dance estate 2002. Abbiamo ascoltato anche Molella con TBAB e ancora prima gli Eiffel 65. Cosa resterà in sogno?

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
0: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

la versione del DJ tedesco Andre Tannberger di un classico del 1996. L'originale di questo pezzo era veramente avanti anni luce, ma d'altronde sono tanti i dischi degli anni 90 che se li riascolti adesso, cioè, sembrano delle idee meravigliose. Mi viene in mente anche Freestyler di Boom Funk MCs. L'originale è un pezzettino giusto e doveroso o live.

dischi, lo dico sempre, una volta duravano un pochettino di più, non tre giorni come adesso. Quindi abbiamo detto maggio 97, pensate, esattamente un anno prima, nel maggio del 1996, arrivò al numero uno della classifica inglese un disco che in Italia era conosciuto ma non ebbe la stessa fortuna, insomma, che poi ha avuto in Inghilterra. Sto parlando di JX, There's Nothing I Won't Do.

Nati della dance sicuramente si ricorderanno There's Nothing I Won't Do, JX. Abbiamo detto poc'anzi, è arrivato al numero uno della classifica inglese, che è tanta roba, non so se vi ricordate, ma tuttora insomma la classifica inglese probabilmente è la più importante del mondo dopo quella americana. E in quel 1996 c'erano diverse canzoni dance che arrivarono al numero uno. Vabbè, una su tutti, Fable di Robert Miles, poi Todd Terry, chiaramente anche Children, poi Todd Terry, Keep on Jumping, gli Underworld, Born Sleepy, Stretch and Burn con I'm Alive e Insomnia di Faithless.

La prima versione di Insomnia uscì nel 1995, questa storia l'ho già raccontata, e poi venne ristampata nel 96 raggiungendo la posizione numero 3 della classifica inglese, mentre la versione del 95 si era fermata solo, si fa per dire, la posizione numero 27. Il testo, insomma, ha ispirato, il testo di Insomnia arriva in realtà da un ascesso del cantante Maxi Jazz, che insomma fu ispirato dal fatto che non dormiva mai perché aveva male al dente, e allora scrisse le poche parole di Insomnia. Tra l'altro un disco un po' particolare, perché in realtà non ha un vero e proprio ritornello, ma c'è questa progressione della tastiera che ti fa fare un viaggio meraviglioso, e non a caso l'abbiamo inserito nel nostro spazio disco viaggio. Tra l'altro questo disco Insomnia è stato inserito, e perdonate la ripetizione, dalla rivista Mix Mag al numero 4 nella classifica dei migliori pezzi dance e club di sempre. Allora ve la dico questa classifica: numero 4 Insomnia, al numero 3 Levels di Avicii, 2 Swedish House Mafia con One, e al numero 1 i Da Funk con One More Time.

0: grandissimo produttore discografico e DJ inglese, si chiama Nicholas Brace Girdle, nato a Buckinghamshire il 28 febbraio del 1971. Tutti noi lo conosciamo come Chicane, e questa Saltwater, che tra l'altro si avvale della collaborazione vocale della cantante del gruppo Clannad, ovvero Mary Brennan, è una delle canzoni più rappresentative del genere trance, ma ne ha fatte tantissime. È diventato famoso nel 1997 con Offshore, e poi c'è anche Don't Give Up insieme a Bryan Adams. E tra l'altro, parlando proprio del gruppo dei Clannad, sono loro che hanno fatto la canzone appartenente alla colonna sonora dell'ultimo dei Moicani, I Will Find You, quella che, tanto per intenderci, veniva usata da Ricky Leroy insieme a Franchino. E allora, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: abbiamo deciso di inserire nel nostro spazio Disco Viaggio questa bellissima I Will Find You, la versione che Ricky Leroy e Stefano Bratti, ancora prima di Ricky, al duplet di Aulla mettevano per aprire la pista progressive. E c'è un pezzettino storico di cassettina, Franchino e Ricky Leroy, sentite.
1: È la magia e la musica della notte.

non è più musica, ma la musica diventa magia. Magia, portami via. I wanna fly with you. Questa notte, una semplice notte di venerdì. Questa notte, la semplice musica elettronica. La presentazione della musica. E il viaggio di questo venerdì 16 marzo 2001.

0: very much.
1: È veramente da pelle d'oca, pezzo storico di una cassettina. Franchino, il grande Franco, insieme a Ricky Leroy. E a proposito di Franchino, ce lo ascoltiamo con

0: Franchino 999 qui nella storia della dance.
1: Sono le 7.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
3: La storia della dance.

come detto poc'anzi, anche questa arrivò al numero uno nella classifica italiana. Eravamo lì a cavallo tra il 1994 e il 95. L'originale è bella. L'originale si chiamava Reality. Torniamo dritti negli anni 80 qua, eh? Bello. Momento lento, vedi? Come si faceva una volta.

0: Mamma mia, che bei ricordi. Film tra l'altro diretto da Claude Pinotet. O Pinotot, che dir si voglia. Il film, mi ricordo, ebbe un successo straordinario in tutto il mondo. E tra l'altro rappresentò l'esordio cinematografico della protagonista Sophie Marceau. Ve la ricordate? All'epoca era tredicenne, io chiaramente poi l'ho rivisto il film. È uno di quelli, di quei colossal come Dirty Dancing, capito? Quei film che vengono tramandati. Bello. Questa era Reality. A proposito di dischi che appartengono a delle colonne sonore, beh, noi ci abbiamo fatto una rubrica, si chiama Movie Track.
1: Movie Track. Life is too short.

Life is Too Short, DJ di Francoforte, classe 1972, fortissimo nella musica trance, uno dei massimi rappresentanti. Pensate, lo pseudonimo Tresid deriva dalla commistione che insomma spesso adotta per fare

si chiama Ritmo, Bad Boys for Life, singolo dei Black Eyed Peas e del cantante colombiano J Balvin. C'era anche lui, pubblicato il 12 ottobre del 2019 come primo singolo estratto dalla colonna sonora del film Bad Boys

0: carissimi.
1: Antonio.
0: Carmine.
2: No, scusa, ho detto Santos e Sabino, non Antonio e Carmine con la rarì.
1: Antonio.
0: Carmine.
2: Adesso non finisce più Santos.
1: Antonio.
2: E Sabino.
0: Carmine.
2: Vabbè, ci sta, Sabino è un po' simile a Carmine.
0: Carmine.
1: Antonio.
0: Carmine.
1: Antonio.
2: Ma perché, cari ascoltatori, io lo dico da anni, perché non organizziamo un bel pullman e veniamo a massacrare di botte Jean-Luc Duval? C'è Armand Vanel, ce l'hai Armando?
3: Armando!
2: Oh, vedi?
3: Armando!
2: Arriva proprio lui, Armando!

nel 96 Arman era avanti, eh? È sempre stato strano. Come Arman vada, ma è una persona strana. È introverso. Una volta fatto una serata, tutti si aspettavano house music. Lui è arrivato e ha messo solo hip hop. Perché gli andava così. E se non ti piace, la porta è là.

Van Halen fa quello che vuole. E guai a dirgli: guarda Arman, ma non è che è un po' troppo, sono ultra fancula. Ti dice: ma se non capisci niente. Oh, io sono Arman Van Halen, eh? Hai capito? Anche il romano, tu dici in romano: oh, sono Arman Van Halen. Bellissimo, un pezzettino di alzo a fancula nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

personaggio che si chiama Sebastian Roth, nato a Neustadt an der Weinstraße il 20 settembre del 1971, chiaramente tedesco. Sin with Sebastian è arrivato il successo proprio con questo disco Shut Up and Sleep With Me, con il quale ha conquistato la prima posizione in Spagna, Austria, Finlandia, Messico, oltre a ottime posizioni in tutti gli altri paesi. Sin with Sebastian ha prodotto 3 singoli e un album tra il 1995 e il 97. Poi, dopo 10 anni di silenzio, ha ripreso a incidere insieme al chitarrista Tom Steinbrecher, tutti cognomi dolci, come dolce il tedesco, col quale ha prodotto il singolo Fuck You, I'm in Love, insomma, che probabilmente nessuno si ricorda perché è passato quasi inosservato. In Italia arrivò al numero 16 il 25 novembre del 1995 e in quella classifica c'erano anche i Da Blitz con Take Me.

poi senza dirlo a nessuno David Guetta l'ha messo all'Ultra di Miami e poi per un caso completamente fortuito qualcuno ha messo quel pezzo di live su TikTok e David Guetta ha deciso di stampare ufficialmente il pezzo. Tra l'altro arrivato al numero uno della classifica inglese, sesto singolo del DJ francese che ha raggiunto la vetta. Gli altri sono When Love Takes Over, Sexy Beach, Getting Over You, Titanium e Lovers on the Sun. Un altro pezzo arrivato al numero uno in Inghilterra, però nel 1997, è Brief, i Prodigy.

0: pubblicato l'11 novembre del 1996 come secondo singolo estratto dal terzo album in studio The Fat of the Land, è diventata la seconda numero uno consecutiva della classifica dei singoli inglesi, perché prima insomma c'è arrivata Firestarter. Vince l'MTV Video Music Award con questo pezzo proprio del 1997. Tra l'altro c'è un live dei Prodigy che hanno fatto 2-3 anni fa, cercate Live Prodigy Brief e fanno un casino, è meraviglioso. Su YouTube trovate il video ufficiale. Tra poco torniamo qui con la storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Fratelli Visnadi, Living Joy dal 1996 con Follow the Rules, questo genere che io adoravo perché era dance ma anche un po' house, era lì a metà più o meno come il prossimo, andiamo 4 anni più avanti, era l'estate del 2000, signore e signori, Love Connection.

0: l'estate del 2000, anche questa, Billy Moore con Up and Down, è il disco che chiude la storia della dance. Grazie anche oggi per essere stati qui con noi, grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown, un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, eccoci qua. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta ai tempi non solo della Italo Disco ma della disco in generale, perché questo duo arrivava dalla Germania. Erano i Modern Talking con una canzone molto da giostre, Sherry Sherry Lady, che nel 98 è stata anche remixata. Sentiremo quella versione e anche l'originale dei Modern Talking.
0: Contaminazioni.

Il remix di Sherry Sherry Lady del 1998 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale dei Mother Talking, sempre di Sherry Sherry Lady. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

prodotta insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, uscì nel 1998 e campionava la base di un pezzo di Motown Sound, Bad Mouthin' del 1979.

proprio questa qui la base di Gin Tonic. E oltre alla base, Thomas Bangalter e Bob Sinclair campionarono anche la voce di Jane Fonda, prelevando il suono direttamente da un'audiocassetta di fitness. Mamma mia, che antichità. Pensate che Jane Fonda negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro, e così Thomas Bangalter e Bob Sinclair, non potendo uscire con una versione di Gin Tonic, coprodussero una cover collaborando con Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, facendo un'altra versione di Gin Tonic insieme a Space Dust, dove dentro c'era anche Music Sounds Better With You.

0: Abbiamo ascoltato Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: età e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: One Dance, qui suona la storia.
9: Alza il volume.
10: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta vi accompagno personalmente con la

ritrovato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno

Amnesia, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

gli sbattimenti negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano è tutto. Bye. One, one.

One dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui giunti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e selezionate, anzi presentate da Dino Brown, e ci ascoltiamo Armin Van Buuren con Take Me Home.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati su One Dance. C'è cioè One Dance Classics, l'appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni con le canzoni più belle appartenute proprio a quei due importanti decenni. Eravamo a fine anni 80, Madonna pubblicava la sua Vogue, vendette oltre 6 milioni di copie e lanciò nel mondo il Voguing, una sorta di ballo che riprendeva le pose plastiche delle modelle e dei modelli di Vogue. Pronti a ballare? Madonna, Vogue.
0: One

0: One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo Dip. Dalla tenerezza Dip. Spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa Dip. Perfette da immergere Dip. E dippare nella salsa Honey Mustard Dip. Nuove McCrunchy Chicken Strips Dip. Tutto per il dip.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del Comitato ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Difendiamo la giustizia internazionale, rilancia la segretaria Deb Schlein.
6: Chi attacca la giustizia internazionale sta attaccando il diritto internazionale perché lo vuole sostituire con la legge del più ricco e del più forte.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: The end. Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo dagli anni 90, esattamente dal 1996, con questa canzone dei Fragma che si chiama Toca's Miracle. La voce è quella di Coco Star, canzone che 3 anni fa è stata ripresa anche da A Craze insieme ai Good Boys, con la voce inconfondibile che ha collaborato anche con i nostri Medusa. La canzone è Believe, un nuovo cantato e una seconda giovinezza per questa canzone dei Fragma che si chiama Toca's Miracle, che ascoltiamo subito.
0: Contaminazioni

0: storia su One Dance.
1: Oggi ti parlo di Disco Down. Pubblicato nel 2000, Disco Down è un pezzo house made in Italy prodotto da due grandi DJ produttori.

Non ci sono dubbi, la base di Disco Down arriva da questo pezzo. Bini e Martini negli anni 90 firmarono decine di progetti. Un altro veramente stupendo era

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1996, Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

One Dance. I took the long road across the ocean.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e

nel 1998, era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Music Sound Better With You, il progetto firmato Stardust, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da classifica che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Nell'autunno di quell'anno era fortissima anche El Niño di Agnelli e Nelson.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, King

beccato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One, one, one.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: ci chiediamo quali saranno le hit del futuro e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro super DJ Edo Colavini ha scelto Cedric Gervais e Carla Monroe. Questa è Gotta Be.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì scorso. I partiti di opposizione preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Mosca ha accettato di fornire 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Lo ha annunciato Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno quindi sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponde con altro terrore. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, soprattutto al sud, diramata dalla Protezione Civile. L'allerta arancione per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. La sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, alle 20:45 Napoli Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: The end. House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benon Amo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

Love a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dancer With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One, one, one.

0: Pillole di storia su One Dance.
1: Una volta all'ora arriva una bella pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Wonder.

Ferma insieme a Delvio Morato arrivò al numero 4 della classifica italiana l'8 aprile del 1995 e campiona un disco di Tony Ronald, o meglio campiona, diciamo che è proprio una cover di Help del 1971.

Questo era l'originale di Tony Ronald, come già detto poc'anzi, 1971. Subito dopo Wonder arrivò il secondo singolo, che ebbe meno fortuna, si chiamava Because, sempre prodotto insieme a Morato, ed era questo qui.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta YDD al Festival Bar, Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go.

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: radio.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

Late Night, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia. L'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen, o meglio

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Yazoo Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Dance.
1: Sono le 11.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In primo piano il calcio, torna la Serie A. Alle 15 Genoa Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 è il turno dell'Inter di Chivu che ospita il Parma. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: Alle 20:45 Napoli-Frosinone. Serie B, sesto turno, 4-1 dell'Avellino contro la Sampdoria. Dalle 15 in campo altre 8 squadre, tra cui Empoli-Palermo e Südtirol-Ascoli. MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Bezzecchi cade alla prima curva insieme a Raul Fernandez. Martin chiude quarto e trionfa Marquez. Ora in testa al mondiale con 4 punti di vantaggio sul connazionale. Domani alle 9 la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine-Trento. Mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The End.
7: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone simbolo della storia della house music ed è la canzone di Ultralate Free, un tormentone nell'estate del 97 anche dalle nostre parti, voce iconica della musica house. Questa è stata la prima produzione per lei con la Strictly Rhythm, la famosa label. E poi il DJ Ugel ha deciso di realizzare un tributo per far conoscere questa canzone anche alla nuova generazione ed è nata Ultralate e Ugel con You're Free, canzone che sentiremo tra poco dell'anno scorso, e subito l'originale di Ultralate.
0: Contaminazioni.

Nella versione di Usual era la voce di Ultra Latte, che cantava anche la versione originale del 97 di Free. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance World.

originalissimo di Gianni Togni. E parlando sempre del DJ Lasa, c'è da ricordare anche un'altra cover di un pezzo sempre degli anni 80. Era Together Forever.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: Reckless.

0: Limitless, Africa Bambaataa, UB40. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

nell'inverno del 2001, intitolata Discomani o Discomani. E allora alziamole quelle mani, perché su And Dance è partito con Carolina Marquez un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. In quell'inverno anche i Brooklyn Bowls fecero parlare di loro.

Siete su Undance, sono Stefano Federici. Come ogni giorno, più appuntamenti legati alla Memory Chart. Trovate tutte le info sul nostro account Instagram, One Dance Official. La prossima è Loneliness di Billy Moore.

che sembrava una lei o la lei che sembrava un lui, un personaggio spettacolare che ha fatto parlare parecchio di sé anno dopo anno nel passato della dance, ovviamente. Billy Moore, la sua canzone intitolata Loneliness. Siete su Undance, c'è la Memory Chart e tra le più forti dall'inverno 2001 anche Justin Simon.

una delle mie canzoni preferite dall'inverno 2001, Skiller, che è il principale progetto musicale che fa capo a Christopher von Dalen, che è un compositore di musica elettronica tedesco, il quale produce musica che può essere considerata trance e ambient, e Skiller è appunto lui. Si chiude così questo appuntamento con la Memory Chart. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di One Dance, per ascoltarci ovunque in HD.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhzhia, i feriti sarebbero una decina, Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
4: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
3: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Un altro bel viaggio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Io sono Miki Boselli, ciao a tutti. Oggi un viaggio che riguarda la Italo Disco e anche la Italo Dance degli anni 90. Siamo al 1986 con la canzone degli Scotch, quelli del disco della tosse, Mirage, Stasera la Luna. Era la canzone che è stata ripresa da un classico di Betty Curtis che si chiama Chariot. Canzone quella degli Scotch che è stata reinterpretata anche dai Puffs & Scar nel 2004. Ma subito gli Scotch con Mirage.
0: Contaminazioni.

0: di storia su One Dance.
1: Una volta all'ora qui su One Dance arrivano le pillole di storia insieme a Nino Brown. Oggi ti parlo di Destination Calabria.

prodotto da Alex Gaudino, questo pezzo arrivò al numero uno in Inghilterra, oltre ad aver scalato tutte le classifiche dance europee. Pensate che in realtà è un mashup tra Destination Unknown di Alex Gaudino e Calabria, disco di Run, uscito 4 anni prima, nel 2003. L'originale era questo qui.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

0: Star 1995 Corona, Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: yeah. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Stati Uniti, Roger Sanchez con Again, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart dell'estate 2007 e tra le più forti c'era anche Che Passa di

DJ producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, i feriti sarebbero una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale. Partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
6: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: È tutto, buona giornata da Marco Mancini. We'll be right back.

grande Federico Scavo è tornato con questa sua versione molto carina di Stayin' Alive, la più alta nuova entrata di questa settimana qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 16 arriva Mau P con Just a Little Bit More, mentre al 15 Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls.

0: Dance, più 8 posti rispetto a 7 giorni fa, era numero 11, tra poco le prime 10.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: One Dance. Qui suona la storia.

Giusto per farvi capire, 7 giorni fa erano al numero 1, questa settimana all'8. Praticamente ruzzolano giù gli Swedish House Mafia insieme a Like Lai con questa Happiness is So Sad. Al numero 7 guadagna un posto Sonny Fodera insieme a Becky Hill.

0: una nuovissima versione di Coming Back che ci piace tantissimo. Circuit Soul e Salsotto più tre posti tra poco, le prime quattro.
1: Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: La Weekend S Chart che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti e buon weekend da Dino Brown. Ciao!
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Ti hanno fatto saltare! Ti hanno fatto emozionare! Ti hanno fatto gioire! Su One Dance suona la storia!

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con la nostra macchina del tempo vi prendo per mano e vi accompagno nell'inverno del 2001. Cinque canzoni che caratterizzarono quel freddo inverno. La

Signore e signori, sul sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart dal passato, Silicon Soul con la voce di Louise Claire Marshall, la loro meravigliosa Right On ad aprire la Memory Chart. Potete ascoltarci anche in alta definizione se scaricate la nostra app. E adesso I.I.O. con Rapture.

trovate il disco fighetto, eccolo servito su un piatto d'argento, Rapture, il pezzo firmato I.I.O., appena sentito qui su One Dance, la vostra radio preferita. Se è così, raccontatecelo come sempre con un sms scritto vocale, il numero lo conoscete, è il 378 30 37 830. Tra le più forti che arrivano dall'inverno 2001, anche Part One versus In Excess con

ballavo in discoteca quando eravamo più giovani. For Your Love arriva dall'inverno del 2001, come arriva anche questa canzone del poeta della dance, il maestro Gigi D'Agostino, con il featuring di Edoardo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Muni, Dav.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dav Muni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia.

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo? Oh.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica! Oggi siamo al 1982/83 perché quella che andiamo a sentire era la colonna sonora del film Rocky 3, Gli occhi della tigre per intenderci. Infatti la canzone si chiama proprio Eye of the Tiger ed era dei Survivor, è stata remixata diverse volte e c'è una cover che volevamo farvi sentire, quella di Spada. La canzone si chiama semplicemente Tiger nella versione di Spada, ma prima sentiamo l'originale dei Survivor, Eye of the Tiger.
0: Contaminazioni.

della Tigre, Tiger di Spada, la sua versione, la cover di Spada di questa canzone che è la colonna sonora del film Rocky 3 che abbiamo sentito anche nella versione originale di Survivor. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. E insieme a Lauretta Vostra facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni, tutte da ballare.

0: Appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: In primo piano il calcio, Serie A. Alle 18 i nerazzurri sono attesi al Meazza dal Parma. Parola a Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
6: Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Alle 20.45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. Domani alle 12.30 il big match di giornata tra Como e Roma. MotoGP, la pazza sprint in Indonesia regala la testa del mondiale a Marquez, primo davanti a Ogura di Gian Antonio, quarto posto per Martin, leader fino a 5 giri dal termine, out Bezzecchi, caduto alla prima curva insieme a Fernandez. Domani alle 9 la gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Dardari perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo, già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine Trento, alle 20.30 Varese e Trieste. Domani spicca il derby di Roma tra Maxima e BC. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
7: The end.
8: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer. Do you recall-

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: So this next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very big

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo nel mondo del rap con Harry Chiclow e la sua Clap Your Hands, che suona benissimo, ma suona altrettanto bene anche la versione dei Five del 1997, che ha campionato proprio questa canzone per realizzare Slam Dunk Da Funk, che sentiremo dopo, prodotta dal produttore svedese Max Martin, Dennis Poppa e anche Jake Schulz, dei signori produttori questi per lanciare nel mondo appunto il progetto Five, il gruppo Five, Slam Dunk Da Funk, la canzone che ascolteremo, ma subito l'originale di Average Cloud.

disco da inizio serata, Slam Danda Funk dei Five, che va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla canzone che è stata campionata dai Five di Herbie C. Clow, Clap Your Hands. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arrivano i nostri Future History, la domanda è sempre quella: diventeranno le hit del futuro? Ci ascoltiamo l'ultimo di Martin Garrix, si chiama This Dream of You.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16 e 4 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: In primo piano il calcio, Serie A. Alle 18 i nerazzurri sono attesi al Meazza dal Parma. Parola a Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
6: Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Alle 20.45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. Domani alle 12.30 il big match di giornata tra Como e Roma. MotoGP, la pazza sprint in Indonesia regala la testa del mondiale a Marquez, primo davanti a Ogure di Gian Antonio, quarto posto per Martin, leader fino a 5 giri dal termine. Out Bezzecchi, caduto alla prima curva insieme a Fernandez. Domani alle 9 la gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Dardari perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo, già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine Trento, alle 20.30 Varese Trieste. Domani spicca il derby di Roma tra Maxima e BC. Da Lorenzo Villanetti è tutto.

0: siamo pronti anche per oggi. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e come al solito su One Dance vi tengo compagnia anche in questo appuntamento che si chiama Links. Oggi vi anticipo che la puntata sarà una puntatona dedicata a grandi personaggi del mondo della musica, non solo da ballare ma della musica più importante del mondo, che hanno fatto davvero la storia, e li troveremo uno dietro l'altro. Infatti questa cosa è dimostrata anche dalla prima canzone che ascoltiamo oggi in Links, nel nostro viaggio che collega tutte le canzoni una all'altra in un certo senso. Scopriremo anche come. La canzone è di Madonna, è la Peggy Gou remix di I Feel So Free. Cominciamo così.
1: Links su One Dance.

La signora Ciccone, Madonna, che non ha certo bisogno di presentazioni, eccola qua, un'icona della musica pop. Pensate che secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista femminile più venduta nella storia della musica, con all'attivo oltre 400 milioni di copie in tutto il mondo. Tutto questo la rende l'artista femminile con maggiori vendite nella storia, insieme a Whitney Houston,

Madonna con la versione remix in collaborazione con lei, Peggy Goo, diventata famosa nel 2023 con la sua canzone It Goes Like Na Na Na, che oggi riascoltiamo in links su One Dance.

2023 di Peggy Gu, che è anche una disc jockey e produttrice discografica e anche stilista sudcoreana, molto particolare, molto originale come personaggio, e lo dimostrano anche i suoi fans. In poco tempo infatti è stata in grado di attrarre un bel gruppo di fans che portano ai suoi eventi pupazzi e rappresentazioni di giraffe, ginger shots, bandiere sudcoreane e ballano con le scarpe in mano, un modo particolare di presentarsi ai concerti. Comunque anche tutto questo ha reso Peggy Gu un'artista unica, ed è del 2023 anche la prossima canzone di David Guetta, ed è Baby Don't Hurt Me qui su One.

qui su One Dance in Lynx, il nostro viaggio che collega una canzone all'altra con Michi Boselli. L'originale lo conosciamo tutti, era del 1993 e la canzone è What Is Love, nella versione di David Guetta, che negli anni ha collaborato con tanti artisti. Infatti è sua la collaborazione più importante nel mondo della musica, è sua la collaborazione più importante nel mondo della musica dance con Kelly Rowland per il pezzo When Love Takes Over, ma nella sua carriera ha ripreso tanti pezzi degli anni 90. La più famosa è sicuramente Play Hard, che riprende la famosa Better of Alone degli Alice DJ, ma noi oggi ci ascoltiamo l'altra canzone di successo di questo gruppo, ovvero Back in My Life. Alice DJ qui in Lynx su One Dance.

Un bel viaggio anche oggi su One Dance. State ascoltando Lynx ed erano gli Alice DJ con Back in My Life, gruppo olandese che ha riscosso un certo successo tra il 99 e il 2002. Dopo 20 anni dallo scioglimento, il gruppo poi ad ottobre del 2021 ha ripreso ad esibirsi in tour per l'Europa e hanno iniziato la loro carriera nel 99 con il singolo Better of Alone, che riscontrò successo anche con il successivo singolo Back in My Life appena ascoltato. Oggi in Lynx sono olandesi come gli Alice DJ, anche i prossimi che hanno sfornato diversi successi negli anni 90 e sono i Venga Boys con...

Boom Boom Boom Boom qui in Lynx su One Dance, canzone che riprende la linea melodica della canzone Let All Your Love On Me degli ABBA del 1981. Gli ABBA, gruppo svedese che si è formato nel 72, hanno collaborato per scrivere la storia della musica. Considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre, nella loro lunga carriera hanno inciso più di 109 brani e hanno venduto fino ad oggi più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo, con una costante vendita ogni anno. Quindi anche adesso il gruppo si sciolse nel 1982, anche se nessuna rottura è mai stata ufficialmente annunciata, e per più di 30 anni nessuna riunione venne più progettata dai quattro. Pensate che nel 2000 fu proposto agli ABBA di riunirsi per un tour di

0: quasi al termine della nostra puntata di Links su One Dance. In versione originale risale al 1979, rivisitata in questa versione ed è stata campionata diverse volte, ballata nella versione originale anche adesso. Se la proponi durante una serata è sicuramente una canzone che fa la differenza. Un campionamento della melodia di Gimme Gimme Gimme è stato usato nel 2005 anche da Madonna per Hang Up. Madonna, che ha aperto la puntata di oggi, era il singolo di apertura del suo album Confessions on a Dance Floor e aveva addirittura scritto agli ABBA perché richiedeva il permesso di usare la canzone e gli ABBA avevano detto di sì. Come dicevamo, l'originale era degli ABBA del 1979. Anche il prossimo arriva da quell'anno ed è un altro grande della musica. Michael Jackson oggi in Links con Don't Stop Till You Get Enough.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

Amici, oggi in Lynx vogliamo proprio esagerare. Prima Madonna, poi gli ABBA, adesso anche abbiamo scomodato addirittura Michael Jackson. Dal 1979 dall'album Off the Wall, anche se il più venduto della storia rimane Thriller, è il quinto album da solista, giudicato da molti il suo primo vero album, è il primo al quale collaborò in qualità di compositore e cantautore e fu anche il primo ad essere prodotto da Quincy Jones. Presenta uno stile vario rispetto ai precedenti album. Off the Wall è anche il disco che ha fatto vincere Michael Jackson il suo primo Grammy Award come cantante solista per l'interpretazione di Don't Stop Till You Get Enough, canzone che abbiamo appena ascoltato. Michael Jackson è diventato nel tempo anche il primo artista nella storia della musica ad aver piazzato nella top 10 della Billboard Hot 100 quattro singoli provenienti dallo stesso album, ma l'album più venduto è stato Thriller e arriva da quel periodo anche il secondo album più venduto, che è di Whitney Houston. L'abbiamo menzionata all'inizio della puntata, puntatona anche con Whitney, colonna sonora del film Bodyguard, dove recitava insieme a Kevin Costner, e da quell'album riascoltiamo la sua versione di I'm Every

0: bellezza in questa canzone da ballare a modo suo, è una canzone elegante cantata nell'originale del 78 da Chaka Khan, ma questa è la versione di Whitney Houston che chiude l'appuntamento di Lynx per quest'oggi. È stato un piacere essere dei vostri, mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata e se ancora non l'avete fatto, ve lo ricordo spesso, scaricate l'app di One Dance sullo smartphone per portarci in giro per il mondo. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 70, al 79 esattamente, con i Chicago, con Street Player, che poi è diventata anche The Bomb dei Buckethead nel 1995 ed è stata ripresa anche da Pitbull nel 2009 in I Know You Want Me. Ma subito i Chicago con Street Player.
2: Contaminazioni.

0: Fuga. One, two, three, four, uno, due, tre, quattro.
1: Pitbull va a chiudere il nostro spazio di oggi con I Know You Want Me, ma abbiamo sentito prima anche i Buckethead con The Bomb e i Chicago con Street Player. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, New Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato New Shoes con I Can Wait qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 17 e 4 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.

dischi più belli del maestro Gigi D'Agostino arrivò al numero uno nelle classifiche italiane tra il dicembre del 2000 e il gennaio del 2001. Tra l'altro utilizza la

prodotta in Italia. Invece i primi furono gli Eiffel 65, che fecero la parte rappata da Jeffrey J utilizzando l'autotune. E infine questa bellissima, la passione del maestro, del poeta della dance, Gigi D'Agostino. Abbiamo detto arrivata al numero uno nel dicembre del 2000, gennaio 2001 c'era un altro disco meraviglioso,

Signorina, non faccia così, non c'è il caso di piangere, veramente emozionante. Emozionantissima, ci scappa la lacrimuccia per questo grande pezzo degli Unconditional, due famosissimi produttori italiani, ovvero Nario Milani, che poi insomma erano anche in Nario Zabwork. Stiamo parlando di fine 2000, inizi 2001, questa Feels Alright arrivò subito dopo Computer Love, altro grande pezzo, veramente grandioso, che io amo dal profondo del cuore. Devo dire la verità, il progetto Unconditional è stato indubbiamente uno dei progetti più interessanti degli anni 90-2000, insomma fine del millennio, se così possiamo definirlo, o meglio fine 90, perché poi Magic Feet era del 1999. Signore e signori, basta lacrime, mettiamo un disco allegro, perché sennò qui la signorina, vedi, cioè oggi è partita male, ha quella lacrima, quel brivido.

Bang, giusto per ricordarvi, al numero uno in quel maggio del 98 c'era la Coppa della Vida di Ricky Martin, inno dei mondiali di calcio svoltisi in Francia. Poi al numero due c'era Lighthouse Family, c'erano i Lighthouse Family con High, Truly Madly Deeply, Savage Garden. Numero tre poi No Tengo Dinero, il disco Orticaria, mi prude la pelle quando lo sento, i Los Umbrellos. E al numero 5 Alexia con Gimme Love, questo remix tra l'altro di Simon

0: Era l'estate del 1998, Gaia con East Love, il progetto di questa bella ragazza Stephanie Halley, che in realtà non cantò tutti i pezzi, a dire la verità non cantò solo il primo, questo che avete sentito, perché la voce era quella di Francesca Messina, colei che in realtà ha cantato tutti i dischi di Lady Violet tranne il primo, perché è stato cantato da Melody Castellari. Sto parlando di Inside to Outside. C'è un po' di confusione, io lo dico sempre, la storia della dance è una materia e va studiata. Qui è una domanda da chi vuole essere milionario, cioè se la imposti bene è un casino, cioè da rispondere è difficile, capito? È difficile. Adesso allora ve la faccio, domanda da un milione, domanda seria. Nel 1998 uscì It's Love di Gaia. Chi cantava il disco di Gaia? A. Stephanie Halley. B. Francesca Messina. C. Melody Castellari. D. Simon Jay. La risposta è... l'ho già data, quindi è inutile, si è smontato tutto. Gianluca, anche tu, bello però, chi vuole essere milionario, lo rifacciamo. L'abbiamo nominata Lady Violet, è la protagonista della Kicca of the Day.
1: La storia della dance, Kicca.

0: Xtreme con Love Song. Stasera
1: la luna. Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ci porterà. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per

0: e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

house, colui che sostanzialmente ha unito la musica hip hop alla house music, che poi insomma era dance, i concetti non erano ben definiti come adesso. Ha fatto la storia degli anni 80 e non solo, tra l'altro questa Pupo Nanna è molto simpatica, nel 1994 arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 30 aprile di quell'anno, in quella classifica c'erano anche i Datura con Fade to Grey.

L'originale di questo pezzo dei Visage, pubblicato il 10 novembre 1980 come secondo singolo estratto dal loro primo album in studio, che si chiamava semplicemente Visage. Come loro fu un precursore della New Wave, genere musicale conosciuto come New Romantic, uno dei primi esempi sostanzialmente di quello che poi venne definito synth pop. Questa canzone spopolò l'originale chiaramente tra i club londinesi e scalò le classifiche. Nei primi mesi del 1981 in Italia arrivò fino al numero 7 della classifica. Invece questo remix dei Datura è del 1994. A proposito di anni 80 ripresi, arriva Madonna con Like a Prayer, la versione dei Mezzau.

ascolto, lo sapete tutti, è un campionamento di una canzone del 1962 di Etta James, intitolata Something's Got a Hold on Me, scritta da Leroy Kirkland, Pearl Woods e dalla stessa appunto Etta James. Levels ha raggiunto la posizione numero uno in Svezia ed è entrato in top ten in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. E poi insomma il ritornello cantato è stato usato, riutilizzato anche da Floraida nella sua Good Feeling, diventato un tormentone, una super hit nel 2011. Giusto e doveroso ricordare che dopo la morte di Avicii questa canzone è diventata un po' il suo simbolo, quella che ha cambiato un po' la musica club negli anni 2010. E adesso, signore e signori, Dance Nation, Sunshine.

0: Mi ricordo come se fosse ieri questa canzone che io amavo e amo tuttora dal profondo del cuore, dei Dance Nation. Era contenuta in una compilation Hot Party Inverno del 2001. Sì, perché io le compravo tutte, lo sapete che sono un po' un feticista. Da quella compilation lì arriva la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

0: Life, il disco di CRV inserita nel nostro spazio Kick of the Day, la compilation era Hot Party Inverno del 2001.
1: Dance. Sono le 18 e 5 minuti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: La storia della dance.

Richard Melville, 11 settembre 1965, è nato proprio in questa data il grandissimo Moby. Il nome d'arte gli arriva dallo zio, perché in realtà lo zio è l'autore di Moby Dick, che allora la mamma chiamava affettuosamente suo figlio Moby. Una storia che, insomma, abbiamo già raccontato un sacco di volte. Questa Every Time You Touch Me è un singolo del 1995 inclusa nell'album Everything Is Wrong. Mi ricordo l'aveva comprato mio cugino. Sembra una cosa così stupida da dire, ma io Moby l'ho scoperto grazie a lui. Sapete, io ascoltavo la musica un pochettino più semplice, un po' più commerciale. Mio cugino invece, sai, era già sofisticato, comprava l'album di Moby, insomma ascoltava musica elettronica e anche diverso rock. Abbiamo detto di New York, e arriva un altro grande DJ, sempre dalla grande mela. Sto parlando di Roger Sanchez.

l'estate del 2026 è stato il protagonista della serata Flower Power al Pacià di Ibiza. È tornato prepotentemente alla console, ma non se n'è mai andato, il DJ Roger Sanchez. Nel 2001 il suo più grande successo, I Want Hold You Back, dei Toto era il titolo originale, lui l'ha richiamata Another Chance, chiaramente l'ha fatta ricantare, ma la base insomma arriva dal disco dei Toto.

0: estate del 2002 di questa ragazza corsa Alize con Moi Lolita, e poi subito dopo la mia versione insieme a Melody Castellari.
1: Contaminazioni.

sfondiamo le soglie. Oggi veramente abbiamo messo dei pezzi storici, anche un pochettino dimenticati, ma d'altronde ci chiamiamo la storia della dance. Se non le suoniamo noi, chi altro dovrebbe farlo? Vi svelo una chicca dietro questo progetto Conobox. Innanzitutto ricordiamo che era completamente italiano.

E chi ballava la techno, chi la balla tuttora se lo ricorda. Disco storia. Disco viaggio nella Kick of the Day.

0: c'era Lady Brian, anche lui dietro il progetto Chronovox Blitz, la nostra chicca of the day nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

italiano, mezzo in inglese. Qui siamo nella Dance 2000 e già questo genere divide un pochettino, perché chiamava i La Bouche e gli Snap. È rimasto, diciamo, un po' così, quando poi alla fine degli anni 90, inizi 2000, arrivarono gli Eiffel, Gigi con le sue produzioni, anche se Gigi c'era già da nettamente prima, così come gli Eiffel nei vari progetti, Bliss Team e anche un pezzettino dei Da Blitz, perché Jeffrey J poi era il rapper ufficiale. Signore e signori, questa

aprile del 2002 era il numero uno della classifica dance, mitico DJ Ross con la sua Dreamland. Quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. Sono andato a riguardare le classifiche di quell'aprile del 2002, c'era anche un altro pezzo. Qui sono certo vi si aprono cassettini se c'eravate, se amate la musica italo dance dei primi 2000, B1 e Maverick, Indian Summer.

0: della storia della dance. Signore e signori, grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Da Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 19:03.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta, il programma ha un nome, Memory Chart, un conduttore Stefano Federici, eccomi pronto grazie alla nostra macchina del tempo a riportarvi nel passato della dance. Anche oggi 5 pezzoni scelti da One Dance e soprattutto dalla nostra macchina del tempo che va citata più volte perché se

Tornati all'indietro di 25-26 anni, signore e signori, quanto tempo è passato, sembra ieri ma non è. Era Budget con Just For Fun e adesso con Shine, anche il progetto firmato Deal.

questa è Shine, appena sentita qui su One Dance. Più appuntamenti ogni giorno con la Memory Chart in FM, DAB e soprattutto app da scaricare per ascoltarci ovunque ci sia una connessione internet in alta definizione. Siamo nell'inverno 2000 anche con la prossima, Proximus di Mauro Picotto.

uno dei producer più amati tra la fine di un millennio e l'inizio dell'altro, Mauro Picotto, anche con questa canzone che ai tempi era richiestissima in discoteca. Ehi DJ, mi metti Proximus, ti prego, farò qualunque cosa, va certo, è una delle più forti e i DJ la mettevano ovviamente. Mauro Picotto l'abbiamo ritrovato molto volentieri e lo salutiamo. Ciao Mauro, in arrivo anche Bumblebee con Coming Through the Light.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1999, ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: T'ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears.
2: Baby

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Is Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo come sempre nello spazio dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, le contaminazioni su One Dance. L'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1986 con una canzone bellissima da viaggio di Bruce Hornsby and the Range che si chiama The Way It Is, che è stata campionata da Tupac addirittura nel 1992 per realizzare la sua Malinconica Changes, che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Bruce Hornsby and the Range.
0: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colavini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense. One Dance.

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 20:02.
2: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia. E appena

0: on my body.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1990.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. I can see the-

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
2: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
1: 40 anni di successi su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

con questa sua versione molto carina di Stayin' Alive, la più alta nuova entrata di questa settimana qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 16 arriva Mau P con Just a Little Bit More, mentre al 15 Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

giusto per farvi capire, 7 giorni fa erano al numero 1, questa settimana all'8, praticamente ruzzolano giù gli Swedish House Mafia insieme a Lick Alike con questa Happiness Is So Sad. Al numero 7 guadagna un posto Sonny Fodera insieme a Becky Hill.

0: una nuovissima versione di Coming Back che ci piace tantissimo. Circuit Soul e Salsotto, più tre posti, tra poco le prime quattro.
1: One Dance.

0: TNS Chart che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti e buon weekend da Dino Brown. Ciao!
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Be proud of what you are.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: save the world.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance. Can you feel-

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Loving you.